così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.

finire luci in mezzo al mare, penso alle notti da inare, ma erano solo della mare e la bianca scia tunelica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano fuori. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce al